0: Buon pomeriggio, ben trovati cari radioascoltatori, radioascoltatrici. Oggi ci troviamo a Radio Stadtfilter, al programma di Le cose belle della vita. 7 ottobre, già siamo all'inizio di ottobre, e io vi do il mio benvenuto e un caloroso, facciamo compagnia, vi facciamo compagnia in quest'ora di chiacchiere e di musica italiana. Con me ho la mia amica, sostenitrice, spalla, un po' di tutto, la cara Anna. Benvenuta Anna.
1: Ciao Tina, salve a tutti, ben ritrovati, con piacere a rifarvi compagnia, con l'augurio di passare un'ora bella, piacevole insieme.
0: Eh sì, è sempre un piacere risentirvi, anche se non vi vediamo, però sappiamo che vi siamo vicini e voi ci ascoltate con curiosità oppure con allegria, insomma cerchiamo di fare del nostro meglio, tante volte
1: ci proviamo,
0: sì, quella è la

0: Un'amica.
1: Bella, molto bella questa canzone, vero?
0: Sì, è una dedica a tutte le persone, oppure dire grazie
1: ogni tanto
0: per la parola, per la pacca sulla spalla,
1: per il sostegno morale.
0: In tutto, perché tante volte non significa fare chissà cosa, anche un buongiorno, come stai,
1: brava,
0: prendiamoci un caffè, fa tanto.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco, e questa canzone rappresenta tutto quello che significa questa parola. Molto bella,
1: vero,
0: molto bella. Vabbè, io ultimamente ho tradito Jovanotti.
1: dopo tanti anni.
0: No, lui rimane sempre. Però adesso non lo sto ascoltando.
1: Arriverà.
0: Il punto.
1: Arriverà anche lui. Ne sono convinta.
0: No, sì, c'è. Però ultimamente adesso sono molto vicina a Madame, non lo so perché, non lo so.
1: A ci volte, sono quelle... sai, ci sono quei momenti in
0: sì,
1: cui
0: sì,
1: uno...
0: ci sono quei periodi.
1: Ma ritornerai perché ti conosco.
0: Ah, sì, sì.

0: Io. sì. Anche perché ogni artista lascia un qualcosa in ognuno di noi. Sì. Anche se la stessa canzone viene cantata da un'altra persona, però l'emozione che
1: non
0: ti
1: fa
0: dà...
1: lo stesso effetto,
0: sì,
1: vero?
0: Sì. Infatti alcune canzoni rimangono di quella persona, anche se è stata rifatta, ricantata. È sempre...
1: Però è sempre un piacere anche sentire, tipo adesso cioè, siamo sul tema di musica,
0: sì?
1: Non so se hai visto Laura Pausini, io canto due, lei interpreta canzoni di tanti artisti famosi,
0: sì.
1: Ed è bello sentire invece da un altro, cioè da un altro, è bello sentirlo da un altro artista, la stessa canzone cantata in modo diverso, è bello, è emozionante.
0: Sì, anche perché vedi che l'artista prende la canzone con le sue emozioni,
1: sì.
0: E quando la canta sprigiona le sue emozioni, sì, anche perché ogni canzone è un pezzo di vita vissuta, di emozioni che loro cercano di mettere nella canzone, no?
1: Mm-hmm.
0: E quindi trasmette questa emozione a chi
1: l'ascolta. Molto bello.
0: Sì, sì, indubbiamente. Ok, allora, questa settimana per me è l'inizio perché sono stata un po' in pausa, ho avuto ferie e sono già... E io sono tornata e
1: la gente riparte
0: e le persone sono partite perché sono iniziate le ferie autunnali, e anche se per me è un po' difficile perché tre giorni fa ero al mare a prendere il sole, era
1: un'estate ancora,
0: è ancora estate in Italia, e quindi la natura ci ha regalato delle giornate fantastiche, e quindi è difficile pensare ferie autunnali, autunno, anche se stamattina qui è un po' freschetto.
1: Sì, stamattina era fresco e la mattina e la sera è sempre fresco qui.
0: E mi devo abituare ancora.
1: Devi abituare, devi tornare alle tue abitudini.
0: Sì.
1: Io anch'io ho lasciato da poco l'Italia, Tina, come ben sai,
0: sì.
1: Dopo un mese, anche lì faceva molto caldo ancora, e quelle belle giornate, la mattina ti alzavi, il cielo sempre blu, bello, era molto bello, qualche giorno di pioggia, ma per il resto sono state sempre delle bellissime giornate. E per questo è vero, sì, adesso la parola autunno, tornare qui, sentire la parola autunno, vedere che i ragazzi già hanno le ferie autunnali, però li vedi con i pantaloncini corti e le magliette con le maniche corte, allora dici, però se guardi gli alberi, l'albero, sì, incomincia a diventare giallo,
0: incomincia a
1: prendere i colori dell'autunno, vero?
0: Sì.
1: La natura inizia a prendere i colori dell'autunno.
0: Sì, infatti, cioè, come si dice prima, io mi ricordo mia nonna quando a maggio venivano le prime giornate calde, cioè vabbè aprile era un po' così, però maggio era caldo. E mi diceva sempre non ti spogliare al primo sole perché no, e io già con le manichine corte e le gridava, però adesso non è più come una volta che dovevi veramente, adesso appena esce il sole si è più abituati a spogliarsi,
1: sì, di una volta,
0: anche perché prima le stagioni
1: c'erano le stagioni, ogni stagione faceva il suo tempo, invece adesso la mezza stagione non esiste più,
0: no.
1: O siamo in estate o siamo in inverno, cioè
0: infatti
1: cadiamo, non c'è, le mezze stagioni non esistono più, come si suol dire,
0: infatti, quindi quel detto non è più tanto attuale. Ok, facciamo un po' di musica e poi continuiamo. A dopo!

0: E allora continuiamo. Allora, stavamo dicendo delle ferie autunnali, che i ragazzi adesso sono già di nuovo in pausa da circa un mesetto più o meno dalla scuola, e anche se fosse è come se fosse stata una piccola pausa estiva, perché se vanno in Italia trovano di
1: ritornano nuovo, in estate,
0: ecco, fanno come per dire ok, sono di nuovo, prolungo la mia ferie estiva. E vabbè, un mesetto, chi più chi meno, perché sappiamo benissimo che i ragazzi, la scuola svizzera è iniziata un po' più di un mesetto fa,
1: metà di 18-19 agosto,
0: ecco,
1: e hanno fatto già le 7-8 settimane,
0: sì,
1: di scuola.
0: Però dalla scuola italiana è un mesetto più o meno, sì.
1: Sì, settimana più, settimana meno,
0: sì, un mesetto, un paio di giorni comunque.
1: Ricordiamo che le scuole svizzere e i corsi di lingua e cultura italiana hanno date diverse.
0: Sì, sì, infatti.
1: Comunque per le ferie autunnali vanno bene, sì, va bene anche la montagna. Come dire, l'imbarazzo della scelta: c'è chi sceglie la montagna, c'è chi sceglie il mare, vero?
0: Eh sì, perché questa volta è tempo permettendo, uno può fare la scelta, quella che più proprio veramente aperta, perché il tempo lo permette.
1: Sì.
0: Infatti, appunto, l'abbiamo detto prima, si va ancora al mare come se fosse estate, e devo dire che la natura, il mare, offre veramente il meglio di sé. L'acqua è limpidissima, è pulitissima, è favolosa. E quindi se si prende la macchina, si va, o si rimane qui e si va a fare trekking in montagna, è molto bello. Oppure se si va un po' più lontano, si va al mare, è altrettanto bello.
1: Assolutamente. Dove sei stata in ferie?
0: Io sono stata in Sicilia.
1: Bello, vero?
0: Sì, molto
1: bello. Era bello caldo.
0: Sì, sì, infatti, vabbè, voi non potete vedere, una bella tintarella.
1: Bello, bello.
0: Sì, ho fatto combinato un po' di cultura e un po' di mare, ho fatto tutte e due, e devo dire che settembre offre anche per quelle gite, per quelle visite. Quindi offre anche molto, perché in estate non è impossibile girare.
1: Sì, sarebbe impossibile andare in giro con quel,
0: sì,
1: caldo.
0: No, è proprio da suicidio.
1: Con oltre 40 gradi non si può andare in giro, non è piacevole andare in giro. Invece a me piace molto passeggiare. Noi passeggiamo sempre molto volentieri dopo cena con mio marito. Sì.
0: L'hai detto già un paio di volte.
1: Certo, pensare di passeggiare al tramonto di un lungomare, sarebbe di una bellezza unica, il sole che si nasconde pian pianino nell'acqua accarezzando le onde che sono scomparse, e dono un dolce abbraccio con dei colori intensi, caldi, e la meraviglia che non si ripete mai la stessa immagine, è bellissimo. Quindi ogni volta è la prima volta, è semplicemente stupendo. Certo, ci accontentiamo, noi siamo qui, non abbiamo il mare, e ci accontentiamo di veder tramontare il sole dietro le montagne. Non fa lo stesso effetto, però è anche molto bello, vero?
0: Sì, infatti, vabbè, poi dipende da dove vivi, alcuni tramonti li vedi meglio che altri,
1: certo,
0: no?
1: Sì.
0: Dipende da quale parte della città
1: vivi. Beh, in ogni caso, quando vai in montagna, cioè in montagna a passeggiare, gli spazi sono sempre tanto aperti, quindi si vede il sole tramontare, bellissimo.
0: Che
1: anche
0: va a dormire.
1: Quando va a dormire, sì.
0: E saluta il giorno e niente, e dice alla luna: vieni tu fuori. Certe volte ci sono delle lune piene, bellissime,
1: sì.
0: Tempo fa, prima di tornare a casa, vedevo questa luna davanti a me, e io con la mia vespetta, e niente, mi ha accompagnato fino a casa. Poi ho detto: adesso vado a parcheggiare e vado a guardare, però lì dove ero io a casa
1: non si vedeva più,
0: era sparita la
1: luna.
0: Comunque mi sono fatta tutto il tragitto verso casa con questa luna che mi guardava, che mi accompagnava e che mi diceva: vai a dormire, riposati, per accompagnare poi.
1: Vero.
0: Ok, allora continuiamo con un altro brano oggi. Che dici?
1: Sì, andiamo.
0: Ok, andiamo.

0: ci rispetto, io non ho pazienza.
1: E noi invece ce l'abbiamo tanta di pazienza.
2: Infatti
1: abbiamo pazienza, abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di aiutare, di fare compagnia,
2: di ricominciare, diciamo, dai.
1: E cerchiamo di fare il tutto nel miglior dei modi.
2: Allora, ci proviamo.
1: Ah sì, già. Ci proviamo. Allora, tu hai detto, Anna, che fai delle belle passeggiate. Questo l'avevi detto anche l'altra volta, che dopo... Questo è un ti ritagli un pezzettino della giornata con tuo marito.
2: Sì.
1: E ti godi forse anche qualche discussione, qualche comunicazione a tu per tu, no? Perché siete un po' soli.
2: Sì, anche un po' tranquilli. Mi piace tanto camminare in silenzio. A me piace tanto camminare in silenzio.
1: Ah, okay.
2: Quando lo sento parlare più di un certo, gli dico: adesso basta, adesso riposati, rilassa anche la mente. Gli dico: non solo il corpo, rilassa anche la mente.
1: Quindi ascolti
2: la natura,
1: i rumori della natura.
2: Sì.
1: No,
2: a me piace camminare in silenzio, non so perché, però questa
1: è un modo per ricaricarti, è un modo per trovare l'energia, oppure per tornare a casa poi.
2: Sì, noi di solito parliamo tanto quando siamo a tavola. Per noi è il momento di discutere le cose della giornata, della famiglia, eccetera, eccetera. Infatti proprio questo discutevamo ieri sera a tavola mentre si mangiava. Non ho mai voluto le televisioni io in cucina, non mi è mai piaciuta, proprio per questo, perché...
1: Prende il posto di un'altra persona.
2: Sì, sì, no, ti distrai, guardi, sì. E se c'è qualcosa da dire non la discuti perché stai attenta alla televisione. Io questo non l'ho mai fatto, anche quando le mie ragazze erano piccole, non ho mai voluto una televisione in cucina. Quindi quello per noi è il momento di parlare.
1: Di condivisione.
2: Quando poi andiamo a camminare, sì, mi piace che si discute, se c'è qualcosa da dire, parlare, però mi piace, ti ripeto, tanto camminare in silenzio.
1: È una bella cosa perché... avete trovato il vostro modo per trovare per ricaricarsi, per trovare un po' dopo lo stress quotidiano, no? di scendere, di rilassarsi. Io d'inverno, per esempio, quando una giornata pesante, quasi tutte, per trovare un po' la mia
2: pace quotidiana,
1: un bel bagno caldo.
2: Ah, vedi? Ognuno
1: un bel bagno caldo, e tante volte mi addormento e poi devo dire che il bagno scuma non è buono. Perché
2: ti svegli di colpo, dai.
1: Sì,
2: dopo.
1: Perché poi scendendo bevo un po' e poi niente, poi mi sveglio, poi niente, mi alzo e poi vado a dormire direttamente. Però il bagno caldo
2: rilassa
1: tantissimo.
2: Tantissimo, sì.
1: E quindi il mio modo normale, l'autunno, l'estate, anche a me piace stare il più a lungo fuori per respirare e per vedere le bellezze di quello che la natura ci regala. Ma d'inverno sinceramente non sono la tipa che sta molto volentieri fuori quando fa freddo. Sì.
2: Noi sì, camminiamo anche tanto d'inverno. Nel primo pomeriggio invece di aspettare la sera,
1: sì.
2: Perché giustamente fa più freddo, sì. Però a me anche d'inverno piace tanto camminare, ci copriamo bene e si cammina.
1: Ah sì, quando c'è il sole c'è la neve, sì, però quando quando fa, no, io quando piove, quando è buio, quando d'inverno fa buio presto, no?
2: Sì, sì.
1: E allora, no, non lo so, non sono la tipa...
2: Iniziano adesso quelle giornate, le giornate si accorciano sempre di più, se ti sei accorta, se ti sei accorta, fino dal 21 di giugno, la sai la storia?
1: Sì,
2: al 21 di...
1: ne abbiamo parlato una volta, ti ricordi?
2: Sì.
1: Sì, che è il giorno
2: dal
1: più lungo.
2: Dal 21 di giugno è il giorno più lungo, dal 21 di giugno fino al 21 di dicembre, poi le giornate si accorciano un passo di cane, si dice.
1: Si diceva.
2: Sì, ogni giorno. E dal 21 di dicembre al 21 di giugno si allungano sempre a un passo di cane. Quindi,
1: ok, dopo dipende quale cane.
2: Certo, se è un chihuahua.
1: Oui. Infatti,
2: però se è un pastore tedesco oppure le cose un maremmano, allora le cose cambiano.
1: Le cose cambiano. Sì, infatti l'inverno, quando si esce, quando al lavoro, no, la mattina è buio,
2: la sera
1: quando
2: torni
1: è buio ed è molto deprimente. Quando dopo non si ha la bellezza o la fortuna di avere vedere la giornata fuori, cosa succede, è brutto, perché
2: soprattutto quando uno lavora in un posto chiuso dove, come dici tu, entri col buio, esci col buio. Vero, sì.
1: Eh sì, poi vai a casa, sei un po' giù e quindi a me dopo non va più di uscire, perché appunto c'è tutto questo buio che mi circonda, quindi
2: ti capisco.
1: Però ognuno cerca, l'importante è che ognuno si cerca il suo modo di ritrovarsi.
2: Certo.
1: Quello è molto importante, che poi il metodo non è importante quello. Però è importante farlo, perché noi dobbiamo ogni giorno, come fare un recapito, un riassunto, è la parola giusta, un riassunto delle cose belle, delle cose brutte che abbiamo vissuto, imparato.
2: Certo.
1: Sono sempre, ogni giorno è una lezione per noi.
2: Vero.
1: E quindi bisogna fare questo, ognuno ha il dovere o il piacere o anche è necessario anche farlo, perché poi le cose si accumulano.
2: Certo.
1: E quindi non va tanto bene. Mandiamo un po' di musica o chiacchieriamo un altro po'?
2: Mandiamo un altro brano, dai.
1: Lo conosci, Canto d'amore con Marco Mengoni e l'Angelina Mango?
2: L'ho sentita.
1: In Italia va tanto,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, l'ho sentita, molto bella.
1: È una bella combinazione.
2: Anche perché mi piacciono entrambi, quindi.
1: Ah, ok.
2: Andiamo sul sicuro,
1: va benissimo. Allora, per voi, Canto d'amore, a dopo.
2: Buon ascolto.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Bella la voce di questa ragazza, meravigliosa.
2: Sì, il canto d'amore anche in tutto, anche per esempio tu hai detto così che le passeggiate, la natura ci offre tanto, no? E non vuoi parlare, vuoi ascoltare, anche sì. La natura ci canta, ci dice qualcosa di bello ogni volta, il cinguettio di un uccellino per esempio è bellissimo,
1: la mattina è bellissimo sentire, questo qui lo sento di meno, tipo la mattina sento i corvi cantare.
2: I corvi è un brutto segno,
1: quello è brutto, però giù la mattina mi svegliavo con il cinguettio degli uccellini,
2: che bello. Sì, oppure sì. Sai, il fiume
1: ce l'ho lontano e noi siamo circondati dai fiumi, infatti il mio paese conta 6-7 ponti, abbiamo 3 fiumi, quindi i fiumi ce li ho, solo che da dove abito io
2: non senti,
1: non ho la fortuna di non sentirli, perché non so se magari chi ci abita vicino è così abituato che non ci fa più caso, però andare io a dormire lì e sentire
2: no, dormire, però per esempio a me piace quando è bel tempo, no?
1: Sì.
2: Sedermi, sdraiarmi lungo il fiume, cioè e ascoltare il fiume.
1: Sì, vero?
2: Ascoltare il fiume con l'acqua che scende, a me sì. Rilassa. E quindi anche questo è un bel suono, comunque la natura ci regala tante belle cose. E quindi dobbiamo trovare il tempo per gustarle, infatti
1: non per niente questo programma si chiama Le cose belle della vita, Tina.
2: Infatti
1: a me piace questa idea, ottobre può regalare un tiepido sole che sembra ancora estivo ma con aria più leggera, anche se cominciamo a vedere come ho detto prima i colori sugli alberi che si preparano a cadere, e le sere l'aria diventa fresca ma ancora piacevole, vero? Infatti
2: sì.
1: Non sono ancora pronta io a prendere giacconi, maglioni, cappelli, non voglio ancora pensarci.
2: Infatti solo all'idea mi viene un po' vabbè, penso che tutti quanti, no? Il vestiario adesso per il momento è a cipolla, come si suole dire, è a strati, cioè ci si mette la maglietta, poi la felpa e poi qualcos'altro ancora, e ci si aggiusta in base a quando
1: alla
2: c'è
1: giornata.
2: Il sole, quando va via, quando quindi sta felpa va avanti e indietro.
1: Brava.
2: Però c'è sempre quell'abitino leggero di sotto ancora per adesso, e questo mix di abiti leggero un po' più pesante ci fa ancora non dimenticare del tutto l'estate, no?
1: Che sta per finire,
2: che sta per terminare pian pianino, diciamo così, dai.
1: Questa transazione, infatti, ottobre, devi sapere, è un mese di passaggio, ci fa gustare ancora appunto la bella stagione, mentre ci prepariamo lentamente all'autunno. È come se ottobre ci permettesse di tenere ancora in piedi un piede nell'estate e uno già nell'autunno. Quindi, tipo, è un momento di equilibrio bello e prezioso. Infatti, dicevo, ripeto, godiamoci il momento. Secondo me è uno dei momenti più belli, anche se abbiamo la consapevolezza che stiamo entrando nell'inverno, però quello che ci offre ottobre con i colori è meraviglioso.
2: Sono dei quadri stupendi,
1: sì.
2: Sono delle, io tante volte dove mi fermo e guardo dove ci sono tanti alberi, no? Questa mescolanza di questi
1: di colori
2: è di una bellezza incredibile,
1: sì.
2: E siccome l'estate è molto frenetica, molto calda, la vita è molto più
1: frenetica, vero?
2: Molto in più del più di tutto, e quindi poi l'inverno invece è proprio l'opposto,
1: sì.
2: È come se tutto dorme,
1: mm-hmm.
2: La natura dorme, gli animali dormono, noi no, e l'autunno, settembre, ottobre, comincia a preparare questa fase di tanto plus, tanto uh-huh. più, e per andare in tanto meno, capito in che senso?
1: Sì, sì.
2: Gli opposti. E quindi questa fase è molto dolce, molto calma, molto dolce, e quindi è molto particolare.
1: Impero.
2: Quindi è bello prepararci anche noi, come si prepara la natura, ci prepariamo anche noi mentalmente, fisicamente a questo cambio. Però noi dobbiamo ancora sempre lavorare, non possiamo andare in letargo.
1: Purtroppo.
2: Se fosse per me andrei, però...
1: Vabbè.
2: Vabbè. Allora,
1: siamo nati faccio? Persone.
2: sì, infatti. Sai che faccio? Mando adesso un brano di Jovanotti, ti pareva, no?
1: L'ho detto che non finiva il pomeriggio senza ascoltare una volta Jovanotti, l'avevo detto io che arrivava.
2: Sì, infatti, ma questo ci va, questo brano, Buon Vento.
1: Ah, vedi?
2: Perché il vento comincia anche ad arrivare, no?
1: Certo,
2: piano,
1: sì.
2: Vento, pioggia.
1: Arriveranno.
2: E poi sai una cosa molto anche bella? Quando nevica è come se tutto si interrompe, e il tempo si ferma.
1: Scende quel silenzio assoluto.
2: Sì.
1: E anche quel momento è bello, anche se io non amo la neve, soprattutto in città perché crea solo disagi. Non sono quella persona che dice wow, nevica, no. Mi dispiace, però in montagna la neve è anche molto bella, è significativa. Arriva il silenzio,
2: sì.
1: Arriva proprio, li capisci, siamo in inverno, la natura è morta, parla solo la neve, vero?
2: Sì, ed è un momento così particolare, c'è quel silenzio che non ti mette ansia, ma ti mette quella pace. È molto bello, è veramente particolare.
1: Sì.
2: Non c'è...
1: Vedi come dall'autunno siamo già arrivati alla neve?
2: Hai visto?
1: E così si farà con il tempo anche.
2: Infatti, quando meno.
1: Da un giorno all'altro ci ritroveremo nell'inverno.
2: Infatti. Adesso mandiamo Buon Vento di Jovanotti. A dopo.
1: Buon ascolto.

0: Buon vento a tutti voi, a tutti voi. Allora, mi viene da dire che mi viene spontaneo più che altro, allora, con questo buon vento, buon augurio, augurare a tutti i ragazzi che sono già in ferie da più o meno mezza settimana, due o tre giorni, già hanno quel feeling delle ferie, di fare tutto quello che vogliono, e quindi auguro a loro di trascorrerlo nel miglior modo possibile, di fare le attività, le cose che vogliono, di riposarsi, di trascorrerlo anche con la famiglia e magari con amici, con parenti, e fare delle belle passeggiate come le fa la Anna nella natura, e approfittando di queste bellissime giornate. Sorprendentemente diciamo ancora calde e mite, vero?
1: Miti, molto.
0: Molto, molto. Molto. E quindi lasciate per qualche giorno zaini e libri da parte e godetevi il piacere di vivere l'autunno con calma, tra un raggio di sole e i colori della natura. E magari, se qualcuno ha la fortuna di prendere la macchina e andare un po' più lontano, di farsi qualche bagnetto al mare e di godersi anche una giornata al mare. Anna,
1: io posso aggiungere solo che queste ferie possano essere una piccola parentesi di libertà prima di ritornare a scuola, che poi fino a dicembre non ci saranno più ferie, con nuove energie e un po' di quella leggerezza che ci regala l'autunno.
0: Eh sì, la leggerezza aiuta a vivere quei momenti di studio, di esami, di insomma tutte le prove che si devono fare in modo molto più, come si dice, anche leggero, e
1: certo,
0: molto più, con meno,
1: tante spensierato.
0: Volte, ecco, spensierato, perché tante volte è normale, sì, c'è l'ansia, c'è la paura, c'è tutto quello che prende
1: il sopravvento, diciamo.
0: Sì, e quindi non fatevi non fatevi prendere da queste energie un po' che prendono solo tanta energia e basta. Siete dei ragazzi volenterosi che date tutto l'anno quello imparate, date il massimo, quindi non dovete avere quella paura, quindi con la leggerezza aiuta molto di più.
1: Sì, assolutamente.
0: Io ricordo quanti caffè bevevo.
1: Quando?
0: Quando avevo gli esami, prendevo caffè su caffè per non dormire. Avevo sempre quell'ansia, quindi cerco adesso di dire il contrario, di non avere paura di andare spensierati a tutte le prove che si fanno, perché alla fine siete bravi, io vedo i ragazzi si dedicano allo studio,
1: sì,
0: e quindi bisogna incoraggiarli, dare fiducia, perché sono bravi.
1: Assolutamente sì, anche perché in questo momento, in questo periodo della vita, vedo tanti ragazzi veramente con difficoltà, ragazzi come dire, che non hanno quella, si buttano giù, non riescono a valorizzarsi per quello che sono, e ogni tanto sentirsi dire ehi dai, invece non è così, sei brava, sei bella, sei carina, non ti devi fare problemi, mi accorgo che ci sono tanti ragazzi e ragazze con questo tipo di problematiche, e come dire, non dare un senso alla loro vita, sì, anche, però avere stima di se stessi, e forse credo manca questo modo di forse dipende anche da noi, lo diciamo forse troppo poco ai ragazzi.
0: Sai cos'è? Tante volte ci si prende come punto una bellezza, oppure arrivare,
1: tu dici, un punto di riferimento dove
0: troppo,
1: tu puoi...
0: troppo alto, perché ci sono dei degli
1: stereotipi che sì va bene, sì,
0: quindi
1: è vero anche.
0: Bisogna non andare, non guardare, però guardare se stessi un po' di più e
1: valorizzarsi
0: ecco.
1: Per quello che è, perché non tutti possiamo essere alti, belli, magri, oppure super intelligenti, o che ne so io, però in ognuno
0: c'è qualcosa,
1: credo,
0: di particolare.
1: Ci sia qualcosa di particolare, bisogna trovarlo,
0: ecco,
1: e valorizzarlo.
0: Ecco, quello è la cosa più importante, perché se si riesce a trovare la propria identità, diciamo il proprio valore, alla fine poi non ti interessa quello che ti circonda, perché ti appunto bisogna forse
1: focalizzare,
0: scusate, mi usciva la U invece della un po' di più, e una parola in più, quella volta, appunto, ritorniamo al discorso di prima, un'amica che ti dice: guarda, stai bene, mi piace quello che fai, oppure
1: brava,
0: cosa hai da dire, ascoltare, vedere, passare del tempo insieme e non guardare chissà dove, a una parte dove non ci si arriva, perché dove non ci si arriva non arrivano neanche loro da te.
1: Sì,
0: è tutto questo. E perciò i ragazzi, noi lo vediamo anche, stiamo per finire l'ora, noi lo vediamo
1: ogni tanto
0: anche,
1: gli faccio cenno di guardare l'ora.
0: mancano poco più di, ma no, 10 minuti, 9 minuti. Volevo dire, noi lo vediamo anche con i ragazzi dei corsi di lingua e cultura italiana.
1: Sì.
0: Ogni anno questi ragazzi fioriscono sempre un po' di più,
1: sì,
0: sempre un po' di più, ed è molto bello, è molto
1: bello. Ma perché?
0: Bello.
1: Ti sei mai chiesta il perché? Perché c'è una maestra dietro che lì
0: segue molto.
1: Li segue, li incita, voi sapete,
0: sì,
1: voi potete, dovete,
0: sì,
1: fare. Quindi capisci, li valorizza per quello che sono, ritorniamo sempre lì.
0: Sì, e anche il fatto è che, vabbè, sì, sono due mondi diversi. I ragazzi sono qua strutturati in una maniera, nella scuola svizzera imparano in quella maniera lì, ed è giusto, ed è buono, ed è tutto positivo. Poi vanno a casa e trovano un'altra realtà, la famiglia, e insieme alla quello che loro percepiscono dalla famiglia e quello che percepiscono dalla scuola svizzera sono due mondi un po'
1: diversi.
0: E i corsi di lingua cultura diversa, i corsi di lingua cultura italiana riunisce questa diversità,
1: certo,
0: e li unisce mettendo sia l'uno e che l'altro, e loro si identificano, riescono secondo me a mettere questi due mondi insieme, e questo sono loro. Loro sono ragazzi italiani che vivono in un paese straniero, che sentono anche il loro,
1: certo,
0: paese,
1: essendo nati qua e cresciuti.
0: Ecco, e la maestra riesce nel suo modo di essere, nel suo modo
1: di
0: insegnare, di fare, a unire il tutto. E tutto questo è quel tassello, piccolo tassello mancante, oppure che ci serve ai ragazzi. Io la vedo così, non lo so se ho reso l'idea.
1: È così, è proprio così. Hai reso l'idea.
0: Ho reso l'idea. E noi lo vediamo, noi lo percepiamo e lo vediamo veramente, e sono dei ragazzi carinissimi.
1: Molto, molto.
0: Molto. Allora, mandiamo un altro brano. Il titolo è un po' bruttino, antidroga, però è molto bello. Lo conosci?
1: No.
0: Ok, allora
1: ascoltiamo, vediamo.
0: C'è la Emma di mezzo. Ok, buon ascolto, a dopo.

0: Ti è piaciuta?
1: Molto, molto bella. Non l'avevo mai sentita, devo dirti la verità. Però.
0: Abbiamo fatto un'altra scoperta.
1: Vedi?
0: Allora, siamo arrivate alla fine di questa ora di Le cose belle della vita su Radio Stadtfilter, che appunto c'è ogni primo mercoledì del mese dalle 17 alle 18, tutto prettamente in italiano. Poi abbiamo, ricordiamo, il secondo mercoledì del mese, sempre dalle 17 alle 18, di Parliamone, e qui abbiamo più o meno tutto quello che riguarda le attività scolastiche, la scuola in generale. E poi il terzo mercoledì del mese, dillo tu.
1: Azzurro.
0: Bravissima.
1: Anche se quella che io non faccio, quindi
0: ti ho preso
1: alla sprovvista.
0: Sì, lì parliamo tutto quello che riguarda le leggi, la politica, quello che fa il comitato insieme a tutte le associazioni, le vari eventi, attività, e tante volte sono delle notizie che sono molto importanti saperle, per il fatto che appunto servono quando c'è, dopo bisogno è un casino.
1: Certo, sì.
0: Ecco. Vero. Allora, niente, noi vi salutiamo, vi mandiamo i nostri più cari auguri, un buon proseguimento di ferie, di tutto quello che state facendo. Noi ci risentiremo
1: il 4 di novembre con la trasmissione Le cose belle della vita.
0: E niente, allora un buon tutto da me, Tina Concetta Mazzeo, e
1: da me, Anna Ocello. Un buon ascolto, buon pomeriggio ancora.
0: Ciao, ciao, ciao.